0: EU Radio.
1: Questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.

Anne. Ehi Anne. Ciao Anne. Vengo a trovarti nel ventunesimo secolo. Dai, vieni qua. Vengo a vedere cosa succede. Cosa hai fatto?